Chula Vista Squad 61. Medical. 6 Charlie, 6 Delta. Chula Vista Squad 61. 6 Charlie, 6 Delta.